0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En cada kilómetro, en toda

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En la chamba también se vale.